0: Così se por io explica, Christian Peyre, lo desti da quello canzù. Perché presenta un caro d'interesse per gli artisti?
1: Vabbè, chi c'è il patrono? Perché conosci il gruppo qui, Bricadra, che è un gruppo di Rigas. Ciò che puoi dire semplicemente è che dall'idea del mondo mi diceva perché è una chiara che lo canzù meglio, di recuperare la lingua, di sapere un po' ciò che era la cultura dei nostri parenti, poi dice, ma tutto un dicevo, se ha portato la creazione, è da dire ciò che si è passato tutto questi esempi che avevano intorno che erano tre fraide bisogna che su la curetta del cantù perché gli altri curettazzi che erano fatti al secolo XIX su Cunescudo che erano cantù neanche su Prubiello che su datato Bertadia Romain ma vuol dire è un fondo che di quadro era in departissivo era in scritto e sull'usenza di strumenti che sono stati fatti in su in primiera che hai sentito io ma anche la video che voglio di Deus pensi che si può espandire a come lo sito che viene a Bairù o che si tanti re a Bairù più in feria è un'altra via di far passare la tradizione che va al di là delle scritte
0: no.
2: Per continuare il nostro patrimonio immateriale comune, che sulla canzù occitana referenze storiche, parlando ora della canzù del Bouillet, che nous benderia se un bus del secolo XII. Perché del secolo XII?
1: Voglio dire, duce trezze, duce vuol dire i pacchi d'un d'accordo. L'hai trappato, sì, sai che le persone che ho pubblicato in causa che è sus, che dice che a quello canzù sia stato in referenza al Catars. Per chi non raggiù perché se parlo della povera zauna che è malata e alla fine del catarisme io accetto la persona che era malata e che se vedeva morì abbiamo pratico ero l'enduro l'enduro dunque per il mio pacca di rischi ero di cresen il cresen potevo vivere come gli altri ma se voglio guadagnare un paradiso di Qatar che io essere pure e dunque a quel povero zauno che si morisse l'uomo di dieta farà una suppa meno l'ho detto magro ma l'omegna avevo pari cardi in Qatar in film e a poi dunque voglio l'enterrare al fondo della cavo e poi su tutto lo ripic A, E, I, O, U che è revertorio in Paolo Cangregoriana e poi t'ave ma a cui voglio dire Austria est imperario universum chi conai tal che ero in un meno de se fa parà per l'imperi germani che tenio la Lombardia tutta co che ero il rifugio del Qatar la Lombardia era poco il power ti dà per perses ma infin dunque ya demarche da co che il mondo dicevo che puglio fare una referenza a Qatar in carsi un collega Guillaume Boucher mi diet ai scesi in un canzù per bevole dunque è mai l'interpretazione possibile
0: abbiamo cominciato a ascoltare uno primo versivo di Monico Grousset nascito nel 1930 al Vialà in Luzero.

0: Anna, on continua a quello passezzato musicale e a preparare la scansù a referenzio storico in Paese Ruergas. Amibus, Christian Peire, din l'emissio Benento. Merci pla de se benguta de Natsak per nous partezzare vostre travail de collectage.
1: A me plage.
2: Merci, Christian Peire, de nous voglia le cosenso de cambiare amibus o preparo da quel se racconte.